1003. 1003. 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e mandò